0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fan freddo cani in questa stanza.
1: Playlist. Hits. From our playlists.